0: sei son qui per mia disgrazia. E voi son quel chi è morto, voi o il vecchio?
1: Che domanda da bestia!
0: Il vecchio bravo, due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: L'ha voluto suo danno.
2: Madonna, cosa ha voluto?
1: Taci, non mi seccar, tien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
2: Non ho nulla, signor, non parlo più.
3: Il mio sangue verserò se bisogna, ma dov'è il scellerato?

0: Or su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore.
2: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Generale, ho interguito.
1: Ehi, tormento.
0: Non so di giuramenti, taccio.
1: Ma più la fiata, parra mio.
0: Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Parla che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mamma la vini preparrai, ma è quel casino questo.

mille tre. Fra queste compagnie, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, e madonne, donne, donne, donne, farma, donne, età, donne, farma, donne, età. In Italia, 640, in Germania, 230.

capito. Signor sì, signor sì, chino il capo e me ne vo, già che piace a voi così, altre repliche non fo, no, no, no, no, no, no, non fo. Cavalier, voi siete già, dubitar non posso a fe, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Piccolaccia, malandrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto mesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Piccolaccia, malandrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto mesta. Faccia il nostro cavaliere.

Vado, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima Doranna, se servirvi possio,

capite come do. Voi capite, voi capite come do. Di masetto non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so,

cerco timore, cercaci d'angeli, o di caroni dentro suono, non c'è riparo, la porta